accompagnarti, ti accompagnerei giù fino in fondo a questo nostro strano giorno.

accompagnarti. Sì, ti accompagnerei per quella specie di segreto che hai negli occhi. Ma intanto tu sei come sei. Chissà se vuoi che resti, oh, tu.

Allo, farende carnaval, tu plende con arie. Ai, ai, ai, un te spassat lucari l'hai perdut, eh? Oh, y'a più pipì di gui, merda. T'as pissé, vous dites trate, eh?